Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io,
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: In compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, giovedì 4 giugno. Oh, ma sta settimana volata, cioè proprio ce la siamo fumata in un attimo. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, al timone. E con noi sulla nave di Energia Contagiosa c'è anche il nostro Max Quarti, al timone della regia, lui che governa tutta la musica che passa per di qua. Benvenuti a tutti carissimi. Si parte. Salpiamo per un'altra giornata insieme, altre due orette in compagnia ovviamente della musica di Radio Liscio, le sue canzoni e tutte le orchestre che passano di qua e tante belle news curiose per farci un po' il giro, no? Del mondo attraverso quello che ci accade intorno. E come sempre, visto che poi anche giovedì ormai il weekend è già alle porte, che belle le settimane così che volano veloci, ovviamente tanti eventi per farcire il nostro fine settimana. Questo è il programmino di oggi, tra poco vi leggo tutto quanto il menù. Ma benvenuti a tutti, buon giovedì e buona Radio Liscio cari.

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno ai primi messaggi che sono arrivati al 331-335-6565, c'è Mirella da Rivanazzano, ciao Mirella, buongiorno anche a te carissima, poi c'è Franci ci scrive dalla Liguria, dal Benga, oh che bello, che invidia, buongiorno anche a te carissima e anche tanti altri ne sono arrivati, anche tanti saluti sulla nostra pagina Facebook, Instagram, anzi andate sopra, mettete un bel cuoricino che vi aspettiamo. Anche lì, allora cari, il menù di oggi si comincia dalla Lombardia, risotti a tutta birra in quel di Mantova, siamo a Marmirolo nello specifico, un bel evento tra birra e risotti ovviamente, e poi sempre lì a Mantova, però a Cappelletta di Borgo Virgilio, la festa dal macaroon, che fai, non ci vai, per forza, da lì ci spostiamo, andiamo in Piemonte, prima alla Sagra della Fragola, ce ne sono parecchie in giro adesso di questi eventi dedicati a fragole, ciliegie, e beh, stagione, e qui siamo a Fosseno, che è una frazione di Nebbiuno in provincia di Novara, molto vicino a dove sono cresciuto, e poi ciliegiamo a Villardora, provincia di Torino. Per concludere, giù fino in Umbria, alla 49esima sagra dell'acciaccata a Fornole, qua siamo in una frazione di Amelia, quindi provincia di Terni, e poi sagra mondiale, pensa un po', della gota a San Giustino in provincia di Perugia. Tutti eventi da scoprirsi, non ho eventi in Toscana oggi, però la Toscana la cito perché devo fare i complimenti ad alcuni borghi che sono stati citati dal The Guardian, 6 località che sono alternative in Toscana alla Firenze, no? Alla ben nota Firenze. E questi posti sono Monteriggioni, ci sono stato, piccolo borgo medievale in provincia di Siena, Pienza, una città, viene definita una sorta di città ideale. Per chi ama l'arte rinascimentale, il The Guardian suggerisce Arezzo, e poi Volterra, che viene descritta come una delle destinazioni storiche più affascinanti della regione. Per chi cerca invece atmosfere un po' particolari, c'è Porto Ercole, che è piccolo borgo dell'Argentario affacciato sul Tirreno. Insomma ragazzi, che ve lo dico a fare. Ah scusate, anche Livorno non è citata fra queste, però comunque si merita una bella nota, sempre dal The Guardian, perché dicono essere una città sottovalutata. In effetti, o il Caciucco, il Porto, lì vicino un sacco di spiagge e tutte queste belle località. Signori, grazie mille The Guardian per tutti questi suggerimenti, noi comunque le conoscevamo più o meno già tutte, di Riffo, di Rafa, posti splendidi, ma d'altronde questa è l'Italia cari, a tra poco per le nostre prime tappe di oggi.

Forza signori, in carrozza si parte, si va in quel di Mantova. Due eventi bellissimi per inaugurare, insomma, le feste della giornata di oggi. Naturalmente ricordatevi che domani poi è la puntatona del venerdì. Rivediamo tutti gli eventi che si scatenano in questo fine settimana, uno dietro l'altro, tutti quelli che abbiamo visto a partire da lunedì. Comunque, tornando a noi, ce ne andiamo in provincia di Mantova, prima a Marmirolo, dove hanno già cominciato il 28 di maggio e chiudono questo fine settimana, anzi in realtà chiudono lunedì 8 giugno, c'è la nuova edizione di Risotti a tutta birra a Marmirolo. Allora, siccome in questo periodo scoppiano le feste estive, ci siamo ormai, no? Che cosa succede? Che fuori ti mettono dei bei tavoloni dove mangiarti i tuoi risotti, lo stinco, il pollo, il wurstel, e intanto che fa caldo annaffiano tutto con litri e litri di vino, eventi, DJ set, musica dal vivo. Fammi andare sulla loro pagina Facebook e vi dico. Allora, intanto già stasera c'è festa, quindi ufficialmente si erano fermati martedì con l'ultimo giorno, poi hanno fatto un giorno di pausa ieri, adesso oggi riprendono, e stasera c'è Andrea Catavolo Show, Ugo Palmisano qui in questa serata. Domani invece c'è Daniele Baldelli, che è un Cosmic Sound, leggo, sono sul loro sito. Iano invece, Music Machine, sabato. Domenica la tribute band dei Queen, i Mad Queen, e lunedì invece Fiaschino. Fiaschino è una bella coppia, lui e lei non li conosco, non so che musica facciano, però insomma sembrano simpatici. Tutto questo poi reso più simpatico ancora da litri e litri di birra che scorreranno in questa bella festa estiva. Marmirolo, Mantova, risotti a tutta birra. E questo è uno, ma non ho finito, perché in un paese non tanto lontano che si chiama Cappelletta di Borgo Virgilio, siamo sempre nella stessa provincia, questa volta, questo weekend e il prossimo di weekend, perché questi vanno avanti, c'è la festa del Macaroon, che suona molto molto bene. Allora, presso il campo sportivo parrocchiale di Cappelletta si svolge anche quest'anno, leggo, la festa del Macaroon. Sono piatti della tradizione, sapori autentici e porzioni che non deludono, questo è importante. Trovate birra fresca sempre pronta, anche qua ovviamente, cocktail per tutti i gusti. Specialità Marzadro. Cos'è il Marzadro? Non lo so, vabbè, spero è la specialità. Poi c'è musica live, DJ set, spettacoli e intrattenimenti per tutta la serata. Allora fammi andare a prendere il programmino, vi leggo questo qui di questo weekend. Allora, venerdì c'è il Voglio Tornare negli anni 90, lo stiamo citando in un sacco di posti. Allora, o sti ragazzi si sono sdoppiati e fanno più feste in giro per l'Italia, oppure sono bravissimi a smontare e rimontare da una parte all'altra. Comunque un bel party anni 90. Poi sabato sera Radio Studio Più con Morning Fever, con Walter Massa e DJ Dami, e domenica 7 Enrica Pepe e Guzzinati Orchestra, quindi si balla anche in questa occasione, musica da ballo. Quindi se volete scatenarvi in festa e siete da quelle parti, Cappelletta in Festa, provincia di Mantova, ecco, domenica 7 giugno c'è Enrica Pepe e Guzzinati Orchestra. Poi vanno avanti anche il weekend dopo con un tributo degli 83 sabato sera e un altro party. Voglio tornare agli anni 90, però questa è un'altra storia. Va bene cari, questa è Mantova, belle feste allegre, festaiole tradizionali estive, si mangia, si beve, si balla, non manca proprio niente. A tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ed eccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Un abbraccione a tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Grazie Pietro dei saluti, grazie mille, grazie anche a te Giuliano, ci fa molto piacere. Ci ringraziano e soprattutto ringraziano Radio Liscio, che mancava proprio, ha dato una bella scossa a questo mondo. Ci voleva proprio, lo scrive appunto un nostro amico che è Fabrizio. Ciao anche a te, grazie mille. Allora, venendo a noi, ricordandovi innanzitutto sempre di passare prima sui nostri social, mi raccomando, che c'è la nostra Cri che lavora alacremente per far crescere le nostre pagine social, la nostra social media manager, quindi mi raccomando, così vi accapparate anche il badge di Radio Liscio. Vabbè, sono andato subito ampiamente fuori tema, ma ci torno perché volevo parlarvi di benefici per il nostro organismo. E se direte, eccola che mo ci fa la ramanzina sulla dieta, sull'andare in palestra, no. In realtà no, perché c'è questa ricerca della University College di Londra, secondo la quale, pensate un po', l'arte intesa proprio a 360 gradi, la musica, l'arte quella che si vede nei musei e tanti altri aspetti dell'arte, diciamo così, avrebbero benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. Guardate un po', sono stati prelevati campioni di sangue di quasi 4.000 persone e poi si è stato chiesto loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato, fotografato. Ecco, vedi quante versioni dell'arte ci sono. Ed è emerso che le persone che hanno svolto alcune di queste attività avevano rallentato il processo di invecchiamento del 4%, ma pensa a te. Sulla rivista Oxford Academy Innovation in Aging, Daisy Frankfurt, che è una delle ricercatrici, dice: questo studio fornisce la prima prova che il coinvolgimento in attività artistiche e culturali è associato a un rallentamento del processo di invecchiamento biologico, capito? Quindi, tradotto, l'arte fa bene allo spirito e fa bene anche al corpo. Adesso io non so se posso usare la scusa, se sei andato in palestra, no, ho guardato un quadro un'ora e un quarto seduto su una sedia, non so se funzioni proprio esattamente così, però insomma i benefici ci sono sull'invecchiamento e anche soprattutto sulla testa, che è la cosa più importante. Va bene cari, chiusa questa parentesi artistica, vi lascio alle nostre canzoni, ma ve lo dico, quando tornate ce ne andiamo in Piemonte tra fragole e ciliegie.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Welcome back on board, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. È periodo di frutti molto gustosi, quelli che vanno bene soprattutto in quei bei gelati bianchi, no? Dentro ci metti le fragole, le ciliegie. Quest'anno il mio ciliegio ha fatto i numeri, io ho un ciliegio nel mio giardino qua davanti, quando ho comprato casa c'era già e fa dei duroni che sono pazzeschi. Proprio con quello che costano le ciliegie, proprio io svolto con quell'alberello lì davanti. Vabbè, per fortuna però che c'è chi ha fragole e ciliegie per tutti. E per farlo, per trovarli, andiamo in Piemonte. Cominciamo da Fosseno. Allora, Fosseno è una frazione di Nebbiuno, provincia di Novara, un posto che conosco molto bene perché sono cresciuto a Grignasco, due passi da lì. Siamo nelle colline dell'Alto Vergante, affacciati sul Lago Maggiore, e ogni anno qua si celebra la Sagra della Fragola. È un evento che rende omaggio a una tradizione agricola radicata, pensate, negli anni 60, quando il paese era proprio famoso per la produzione della pregiata fragola Madame Mouton. Non ne sapevo nulla. Viene organizzata dalla nuova famiglia fossanese del Cucù. E la festa si tiene giusto appunto il primo fine settimana di giugno. Allora, un ricco mercato di fragole fresche, marmellate artigianali e dolci tipici. Vabbè, questi me li aspetto. Il piatto simbolo della manifestazione, però attenzione, è il rinomato risotto alle fragole, servito durante i pranzi e le cene sotto il tendone. Allora, la festa parte venerdì e va avanti fino a domenica, quindi da venerdì sera in poi dateci dentro. Musica dal vivo, DJ set, intrattenimento, ovviamente tutto serve per riempire le giornate di festa e scoprire anche gli angoli carini di questo posto. C'è la chiesa di Sant'Agata che va vista e il panoramico Sasso del Pizzo. Ma pensa, non ci sono mai stato. Vabbè, potrebbe essere un'occasione. E tra l'altro, ovviamente, neanche a dirlo, c'è un bel mercatino, tante specialità, artigianato, mercatino hobbistico, musica in giro e tutte cose da comprare a base di fragola. Tutto questo in quel di Fosseno. Tra l'altro, venerdì c'è, domani sera, quindi c'è la Dance Affair, mentre sabato c'è la serata danzante con i Vandali Live Band, mentre invece domenica non c'è nulla la sera, però il pomeriggio musicale danzante in compagnia della Lucien Band e la Country Fitness con Elisa Cerutti. E voilà, perfetto, così gli ho detto proprio tutto tutto. Ma non ho finito, perché dalle fragole voglio passare alle ciliegie. Rimaniamo in Piemonte, questa volta ce ne andiamo a Villardora, provincia di Torino, dove c'è Ciliegiamo, capito come ti fa battere già il cuore? Ciliegiamo, edizione 2026. Allora, siamo alle porte della Valle di Susa e praticamente leggo che la ciliegiata celebra come frutto simbolo del territorio e della stagione primaverile ovviamente la ciliegia. Le vie del paese si animano con stand gastronomici dove le ciliegie di là proponevano le fragole trasformate, qua giustamente le ciliegie trasformate in dolci, torte, confetture e altre specialità artigianali. Dimmi che c'è il risotto alla ciliegia? No, non c'è il risotto alla ciliegia, però ci sono dei mercatini, musica, momenti di intrattenimento. Insomma, la chiamano anche la ciliegiata, eh? Allora, ciliegiamo o la ciliegiata, entrambi i nomi, e anche leggo un'occasione per valorizzare tutto il paesaggio, le produzioni locali, la comunità, insomma, tutti legati attorno a questa ciliegia che li mette tutti quanti d'accordo. Anche in questo caso si va da venerdì sera fino a domenica. Allora, avete capito, cari? Se avete voglia di ciliegie o fragole, Villardora, provincia di Torino, per le ciliegie, Fosseno, frazione di Nebbiuno, Novara, per le fragole. Quindi queste sono le due tappe proprio per farcirvi il gelatino bianco di cui parlavamo all'inizio. Va bene, cari, a tra poco. Mi è venuto a vedere un gelato con le fragole.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
3: Il 6 di giugno alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo che vi aspetta, quindi sabato sera, festone, troppo forte Maurizio, simpaticissimo, sarà sicuramente una grandissima serata in quella della Peschiera di Valdengo, provincia di Biella, e noi purtroppo abbiamo smesso con le dirette perché è finita la stagione, ma io sono sempre ben contento di promuovere tutti gli eventi che tiene il mio amico Gio Fantini e tutta la sua deliziosa famiglia in quello splendido locale, dove si può ballare in maniera allegra, felice. E a proposito di felicità, vi ricordo anche le crociere che trovate sul sito Viaggi e Cultura, nostro graditissimo partner. Feste, vacanze, crociere in luoghi meravigliosi con le vostre orchestre preferite. Andateli a trovare sul loro sito internet. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua.

con Viaggi e Cultura. Vediamo un po' che cosa ne verrà fuori. Nel frattempo ci sono tutte quelle estive e anche a settembre di cui potete approfittare fin da subito. Allora, sentite, riprendiamo. Lo facciamo dal Giappone, perché è una cosa che gradisco, perché io odio quelli che fanno spoiler, che ti raccontano anche quando li trovo su Instagram, Facebook, partono dei video, io seguo alcune cose, me le spoilerano, mi dà un fastidio pazzesco, tanto che questo caso che arriva dal Giappone parla proprio di questo Wataru Takeuchi, che è amministratore di un sito specializzato in anticipazione, cioè capito, proprio il dolo, lui lo fa proprio per lavoro di spoilerare le cose, è stato denunciato, hai capito, anzi è proprio stato condannato l'uomo, capito? Dal Tribunale Distrettuale di Tokyo, che ha deciso di condannare il 39enne appunto colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Cioè, in buone parole, non puoi spoilerare perché è una vera e propria violazione della privacy. 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione di 1 milione di yen, che leggo essere pari a circa 5.500 euro. 18 mesi li fai, non è come qua che si sta un po' di qua un po' di là, quindi state attenti, perché poi vabbè, allora un conto è la pirateria, un conto è lo spoilerare, qui le due cose un po' si fondevano, bisogna sempre prestare attenzione, perché poi a parte che è una questione di diritti, ormai è tutto controllato, ma anche sul discorso della pirateria online con i film, telefilm, serie, c'è un mondo lì dietro. Vabbè, non fate gli spoileroni, hai capito? Io invece vi spoilerò che tra poco, intanto adesso arrivano un paio di canzoni, e poi vi spoilerò che ce ne andiamo in Umbria, ecco qua, andiamo prima ad Amelia e poi a San Giustino.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti, via che si parte, veloci veloci per l'Umbria, per gli ultimi due eventi che proprio devo raccontarvi oggi. Cominciamo dalla 49esima sagra dell'Acciaccata, che ci porta a Fornole, che è una frazione di Amelia in provincia di Terni, e poi ce ne andiamo alla sagra mondiale della Gota, a San Giustino in provincia di Perugia. Tutti e due eventi che proprio in questo fine settimana, siete da quelle parti, vi faranno impazzire. Ma cominciamo da Fornole, Amelia, Terni, per la 49esima sagra dell'Acciaccata. Che cos'è sta acciaccata? Lo sapete, è una focaccia tipica che viene servita insieme ad affettati e formaggi umbri. Boh, mi dai quello, no? Una bottiglia di vino, due, e mi lasci lì tutto il pomeriggio, io non chiedo altro, un bel panorama e io sono a posto. E questo è un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura umbra. Leggo ogni sera stand gastronomici che aprono le porte, pronti a deliziare gli ospiti, ovviamente non solo con l'acciaccata, che questa è molto simile al pane, leggo un impasto molto simile al pane, ma anche con una straordinaria selezione di piatti della tradizione, dagli gnocchi al castrato, alle pappardelle al cinghiale al castrato, alla brace, alle rane fritte, hai capito? Io, senti qua, è difficile anche parlare perché ho l'acquolina in bocca. Vabbè, basta parlare di cibo, vado sul programma, perché questi fan festa già a partire da, in realtà non si sono mai fermati, vanno avanti dal 29 di maggio, pensate un po' voi. Questo weekend, anzi cominciamo da stasera, perché stasera alle 21.30 c'è la musica con Samuele Biribicchi. Poi giovedì invece c'è musica con gli Evergreen e spettacolo scuola primaria Mameli Pinocchio. Venerdì sera invece Lorenzo Vergili, musica in piazza, quindi qua si balla, lui ha la fisarmonica, quindi è uno di noi. Sabato musica con Le Belle, e questo è molto bello, sempre alle 21.30. Domenica invece c'è la processione del Corpus Domini alle 10 del mattino, poi il raduno delle bande musicali, che bello, ci sono tutte le bande musicali della zona. E la sera Strana Voglia Live Lottery, prima premio una crociera nel Mediterraneo. Oh, hai capito qua? Bravi, bravi, Fornole, Amelia, questo bel evento. Vi ripeto il nome, 49esima sagra dell'Acciaccata, questa focaccia gustosa. E poi vado via veloce perché mi sono già prolungato troppo e devo andare alla sagra mondiale della Gota. Qui siamo a San Giustino, provincia di Perugia, altro evento anche questo qua bellissimo, siamo proprio nel cuore delle colline. E questa gota che cos'è? Il guanciale è il taglio di carne ricavato dalla guancia del maiale. Alama, la sua lavorazione, leggo, segue metodi tradizionali, viene salata per almeno una settimana, lavata con aceto di vino aromatizzato con pepe e spezie naturali, quindi stagionata per almeno 3 mesi e affumicata naturalmente. Mamma mia ragazzi, che delizia. Il risultato, dice, questo prodotto dal sapore inconfondibile, il guanciale, cioè perfetto, è per la carbonara, la matriciana, ma anche così su una fetta di pane, il guanciale scaldato, il pane è la morte sua. Durante la sagra mondiale della Gota, leggo, i visitatori possono deliziarsi con un'ampia varietà di piatti tipici, tutti rigorosamente preparati con ingredienti a chilometro zero, quindi gli gnocchi alla Gota, le tagliatelle alla Gota e aglietti, e naturalmente la gota arrosto, croccante fuori e tenera dentro, 3 milioni di calorie, ma una più buona dell'altra. Salumi tipici, dolci della tradizione, vabbè, io non ce la faccio più, ingrasso solo a dirle ste cose. Comunque, due weekend di fila qua, venerdì questo c'è il Rewind, sabato sera invece c'è Ilaria Cenciarini e poi la solita a partire dalle 22.30, e domenica c'è questo giro in moto, poi si va avanti anche il prossimo weekend. Comunque tutto il loro programma lo trovate sulla loro pagina Facebook, 20esima sagra mondiale della Gota, in quel di San Giustino, provincia di Perugia. Mamma che fame!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Chiacchieroni Mambo!
1: E rieccoci qui carissimi, siamo quasi alla fine, tra poco ci andiamo a rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata, ma prima ogni tanto becco anche qualche notizia veramente interessante, questa l'ho pescata da Focus, che sono bravissimi, e parla di come ci siamo evoluti negli ultimi 10.000 anni, cioè dalla comparsa dell'agricoltura, come siamo cambiati, no? E la cosa mi ha incuriosito davvero molto, e questo studio, che tra l'altro è un studio molto importante, pensate che è stato fatto dagli studiosi di Harvard, conducendo una vasta analisi su oltre 1600 genomi antichi e 400.000 genomi moderni dalla UK Biobank, che è la più grande banca dati biomedica del Regno Unito, per capire se l'evoluzione umana appunto abbia rallentato con l'avvento dell'agricoltura. Dai risultati che sono stati pubblicati su Nature emerge, leggo, un quadro molto interessante che svela alcuni dettagli sulla diffusione di alcuni tratti fisici come i capelli rossi, la pelle chiara, che sono proprio mutati nel tempo, purtroppo anche questioni di salute. Infatti negli ultimi 10.000 anni sono diventati più comuni geni legati alla predisposizione alla celiachia, e questo naturalmente soprattutto negli ultimi anni è super esploso. Ma ci sono anche buone notizie, perché alcune varianti riducono il rischio di diabete, calvizie, artrite reumatoide, disturbo bipolare e schizofrenia. I risultati evidenziano, e questa è la cosa interessante, che il passaggio dalla caccia all'agricoltura ha favorito appunto la diffusione o la scomparsa di molte varianti genetiche, no? Per esempio questa cosa dei capelli rossi, no? È molto legata alla vitamina D, e anche il discorso della pelle chiara, no? E anche in regioni con scarsa luce solare, in quel caso lì ci può anche stare, in altre è più difficile da comprendere. E un'ultima cosa che mi fa sorridere è che viene fuori anche una diminuzione dei geni che favoriscono un'alta percentuale di grasso corporeo. Il motivo è che non ci serve più accumulare tutta quella roba, no? Che un tempo vivevano nelle capanne, faceva freddo, come facevi? Hai capito? E invece adesso accumuliamo per piacere, capito? Io non so se l'ho persa questa capacità di accumulare grasso, mi sa che io sta proteina ce l'ho ancora alta. Vabbè cari, a proposito di accumulare grasso, tra poco vi faccio il riassunto di tutte le calorie di oggi.

Corro, corro, corro, rieccoci insieme, vado Max, vado, vado, mi fa segno con l'orologio che devo darmi un'anda e allora rivediamoci gli eventi che sono stati protagonisti della puntatona di oggi, veramente un bellissimo giro, tutti eventi che poi vi ricordo domani anche rivedremo nella puntata finale della settimana del venerdì, ma venendo ad oggi abbiamo cominciato dalla Lombardia, Marmirolo, provincia di Mantova, per risotti a tutta birra, che fa il paio, sempre in provincia di Mantova, a Cappelletta di Borgo Virgilio con la festa dal Macaron. Sono due feste dove trovate un sacco di cose buone alla griglia, stinchi, un sacco di birra per raffrescarvi, musica, divertimento, sapete le classiche feste estive, no? Dove i volontari si danno un gran da fare per farci sollazzare un po'. Ecco, queste due sono proprio belle per due bei weekend, due seratine divertenti o da una parte o dall'altra, o tutte e due, prima una e poi l'altra. Se invece avete voglia di frutta estiva, il posto giusto per voi è il Piemonte, prima Sagra della Fragola a Fosseno, frazione di Nebbiuno, siamo in provincia di Novara, Alto Vergante, sponda del Lago Maggiore, posto bellissimo dove attraverso la fragola si festeggia, quindi torte, dolci, marmellate, ma anche il loro celebre risotto alla fragola, questo è tutto da assaggiarsi. Mentre invece, se preferite le ciliegie, il posto giusto per voi è Villardora, qua siamo in provincia di Torino, dove c'è Ciliegiamo, detta anche la ciliegiata. Anche in questo caso le ciliegie sono i grandi protagonisti, insieme a tutta un'altra serie di piatti del territorio, e poi anche in questo caso serate di musica, si balla, si diverte, insomma il programma è tutto online, o cercateli oppure li ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio. Per concludere siamo andati anche in Umbria, 49esima sagra dell'acciaccata, che è questa focaccia fatta dall'impasto del pane molto gustosa che viene celebrata a Fornole, siamo in una frazione di Ameglia in provincia di Terni, una zona bellissima, e poi qua ci mettono dentro un sacco di cose, insaccati, salumi, formaggi, tutto del territorio. E vabbè, e per concludere Sagra Mondiale della Gota, ecco, giusto per aggiungere qualche caloria, la gota cos'è? Il guanciale, la guancia del maiale, qua viene celebrata con un super menù ricchissimo in quel di San Giustino, provincia di Perugia. Ho davvero la colina in bocca, lo stomaco mi si è ufficialmente aperto e invidio tutti coloro che riusciranno a fare un salto ad uno di questi eventi. E anch'io devo ancora decidere cosa faccio sto weekend, quindi sono qua titubante, gioco il 5 o gioco il fante, come diceva il mio amico. Va bene cari, un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti, a tra poco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo. Segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
1: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfait e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare

0: Prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio corso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska, reduce dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E di nuovo buongiorno a tutti carissimi, buongiorno anche a tutti quelli che stanno già scrivendo al 331-335-6565. Per esempio c'è Vilma da Colle di Valdelsa, che conosco molto bene, un bellissimo posto, siamo in centro Toscana, ci dà il buongiorno, ci fa i complimenti, ma grazie a te carissima. E fa lo stesso anche da Panicale, che non Panigale ma Panicale, in provincia di Perugia, il nostro amico Max, che ci dà il buongiorno e dice grazie Radio Liscio per tutta la musica che ci regalate. Grazie a te carissimo e grazie a tutti coloro anche che sono sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, che lanciamo sempre con gran piacere, lì tutti gli aggiornamenti sul mondo di Radio Liscio. Va bene cari, allora giornata interessante quella di oggi. Allora innanzitutto ci facciamo un giretto alla scoperta di qualche evento che mi è rimasto lì, di cui ancora non vi ho parlato, e allora ce ne andremo alla festa dei cortili di Bulgaro Grasso in provincia di Como, da lì sempre in Lombardia, in provincia di Pavia, a Garlasco, per Risomania, sabato e domenica, bel evento anche questo qua con il riso gran protagonista. E poi ce ne andiamo in Toscana per un trittico a Brozzi, frazione di Firenze, per la Sagra del Ranocchio, a Bietina in provincia di Pisa per la Sagra della Ficattola, e a Battifolle in provincia di Arezzo per la Sagra del Maccherone. E poi ovviamente partiamo per tutto il giro di tutti gli eventi che da lunedì ad oggi vi ho presentato, che esplodono in questo fine settimana che è veramente ricchissimo e bellissimo. Quindi alzate il volume perché adesso si balla con la nostra grande musica, e poi vi aspetto qua per partire per la prima tappa di oggi. Tutta Lombarda, a tra poco!

E allora in carrozza, dai che si parte, ben ritrovati a tutti carissimi ad Energia Contagiosa, oggi tantissimi eventi e cominciamo la rassegna di quelli freschi, quelli di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana. Il nostro viaggio parte da Bulgaro Grasso, che bel nome che ha sto comune, immagino sto bulgaro baro grosso. Siamo in provincia di Como e qui venerdì e sabato, quindi stasera e domani, c'è la festa dei Cortili 2026. Di che cosa si tratta? Allora, è un percorso enogastronomico, quindi già mi piace, che si svolge giusto appunto in quattro cortili del paese. In ogni cortile si trova una proposta di gusto, no? A partire dall'aperitivo, passando dalle pietanze principali, pizza, primi e secondi, arrivando fino al dolce. E ovviamente nel mentre tanti vari spettacoli di animazione, musica dal vivo. Insomma, un bel eventino, tutto da gustarsi. Allora, per quel che riguarda venerdì, il viaggio è nel cortile di Via Battisti a partire dalle 19 fino alle 23, quindi stasera c'è anche cucina aperta, tributo a Vasco Rossi, quindi insomma c'è questo cortile aperto. Mentre invece sabato a partire dalle 18 fino alle 23, quindi domani, troverete in piazza Risorgimento con l'info point, con i gonfiabili e le varie mini moto, quindi attrazione per i bimbi, e poi tra i cortili di Via Battisti 15 e 17 dall'aperitivo alla cena, dolce e zucchero filato. Cucina aperta dalle 19 per tutti, menù un po' per tutti i gusti, bancarelle di hobbisti, live music, karaoke, insomma anche qua c'è tutto quello che serve. Quindi Proloco di Bulgaro Grasso vi invita alla sua festa dei cortili, giunge alla quarta edizione, quindi gustatevela se passate da quelle parti. Mentre se siete amanti del riso, questo è un evento che io conosco bene, sabato c'è la grande disfida delle Proloco in quel di Garlasco, ecco qua, perché c'è proprio Risomania, no? Che è il festival del riso, si celebra sabato e domenica. E anche domenica c'è la disfida del risotto. Allora, praticamente cosa succede? Che si sfidano a farvi il risotto migliore con una giuria popolare, quindi ci si aggiudica il miglior risotto 2026, competono per il titolo Garlasco, giusto appunto, sede ospitante, Alagna, Borgo San Siro e Groppello Cairoli. Quindi qui cosa succede? Aspetta che vado sul programma. Allora, sabato si comincia alle 10.30 con l'inaugurazione, poi ci sono alcuni vari convegni. Alle 12.30 risottata di inaugurazione in Piazza della Repubblica a cura della Proloco. Alle 15 apertura area bimbi in Piazza Piccola con il gruppo medievale garlaschese e la croce garlaschese. E poi altri incontri, conferenze a Periso, e poi alle 20 inizia la gara, alle 22 c'è il DJ set con Marfil in Piazza Repubblica, la gara dei risotti ovviamente. Domenica programma simile, abbiamo un cooking show però anche alle 11.30 in Piazza della Repubblica, i risotti vengono serviti a pranzo e a cena, nel mezzo conferenze, DJ set, e alle 22 parte anche il tributo degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con la 833 883 band che vi aspetta lì. In tutto questo, questa bella disfida dei risotti, e ovviamente neanche a dirlo, un quantitativo di risotti per voi di primissimo livello, così come sanno fare da queste parti, che giustamente insieme a Novara è il territorio principe per il riso in Italia. Quindi, ricapitolando, Risomania in quel di Garlasco, provincia di Pavia, e Festa dei Cortili a Bulgaro Grasso, provincia di Como, questo stasera e domani, l'altro invece sabato e domenica, così abbiamo fatto il quadretto lombardo. A tra poco cari, vi aspetto qua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, tanti baci a tutti coloro che ci stanno salutando su Facebook, ne cito giusto qualcuno, c'è Mario, Gaetano, Graziella, Claudio, Carmen, e Barbu, Andrea, Michela, ciao a tutti, tutti belli operativi, come piccole operai, con i vostri like, i vostri saluti, messaggini, ci fa molto molto piacere. E vi ricordo anche 331-335-6565 per i whatsappini. Allora, volevo dirvi una cosa, volevo portarvi ad Amsterdam, o meglio in Olanda. Sapete, quando si pensa all'Olanda, ad Amsterdam non è che si pensa ai divieti, no, in prima battuta, è una città, una terra abbastanza libertina sotto molti punti di vista, però ha detto stop a qualche cosa, qualche vincolo l'ha messo, e nello specifico una nuova legge in vigore proprio dal 1 maggio include il divieto di pubblicizzare voli verso luoghi lontani dai Paesi Bassi come Zanzibar o New York, automobili alimentate a benzina o diesel e contratti domestici di fornitura di gas fossile. Capito perché? Perché proprio stanno facendo una battaglia al fossile, quindi tutti questi elementi che cosa hanno in comune? Che vanno a benzina, i viaggi consumano molto, i combustibili fossili creano dei problemi, quindi nelle auto alimentate a benzina cercano di evitarle la pubblicità, eccetera, eccetera, ma proprio la vietano. Tutto fa parte del World Without Fossil Fuels, disponibile appunto sul loro sito internet. Già nel 2020 Amsterdam fu la prima città al mondo a proporre di vietare la pubblicità sui prodotti legati ai combustibili fossili. Il vero precedente fu nel 2024, quando viene varata la prima vera legge che proibisce la pubblicità di combustibili fossili negli spazi pubblici, e poi nel 2026, giusto appunto il 22 gennaio, viene approvata la cosa che entra in vigore il 1 maggio. Quindi che cosa sancisce? Che è vietato negli spazi pubblici, quindi autobus, panchine, tram, cartelloni stradali, eccetera, eccetera, il divieto della pubblicizzazione di tutto quello che vi ho detto. Questo non vale nei negozi privati e nei canali media come giornali, radio e piattaforme online. Concludo con l'Italia, perché anche Firenze è diventata la prima città italiana ad approvare una mozione che vieta la pubblicità di prodotti e servizi legati a fonti fossili negli spazi pubblici, questo il 4 di febbraio. Quindi insomma, si muovono dei passi anche in tal senso, non so che effetto possa sortire. Però insomma è una guerra quantomeno dichiarata dall'Olanda ai combustibili fossili. Fate vobis, fate vobis.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci qui, carissimi, ben ritrovati a tutti. Vado veloce perché ci rifichiamo negli eventi. Questi sono gli ultimi freschi di cui ancora non vi avevo parlato questa settimana. Poi da qua in poi ci faremo tutto il resoconto di tutto il meglio del weekend. Ma prima ce ne andiamo in Toscana per un trittico di eventi veramente meravigliosi. Allora, il primo ci porta a Brozzi, che è una frazione di Firenze ed è la 50esima sagra del Ranocchio. Tra l'altro dico Firenze, adesso mi è venuto in mente il messaggio l'altro giorno di nonno Mimmo che mi invitava a bere una cioccolata con lui in Piazza della Signoria, tanta roba, ma un giorno o l'altro vengo e così ci facciamo due chiacchiere. Scrive sempre, lo saluto con affetto. Poi ce ne andiamo alla sagra della Ficattola qui a Bietina in provincia di Pisa e concludiamo con la 44esima sagra del Maccherone a Battifolle in provincia di Arezzo. Che bel nome, Battifolle. Va bene, cominciamo dalla prima sagra del Ranocchio di Brozzi. Siamo a Firenze, un evento che avrà sede per tutto il fine settimana ed è organizzato da tutta una serie di società locali del posto con un menù proposto a base di piatti tipici di Brozzi. Il piatto forte sono ovviamente i ranocchi fritti, d'altronde è la 50esima sagra del Ranocchio, e oltre a questo varie specialità a base di pecora come penne sulla pecora, pecora in umido alla griglia. Non mancheranno poi piatti come i coccoli fritti, la carne alla brace, le pizze, tante altre specialità, tutte accompagnate ovviamente da ottimo vino e dalla simpatia degli organizzatori del posto. Ovviamente in tutto questo c'è musica, c'è festa, va avanti per 3 giorni, quindi vi divertirete sicuramente. Quindi Brozzi, sagra del Ranocchio, proprio una frazione di Firenze. Da qui ci spostiamo, ce ne andiamo in quel di Bietina, provincia di Pisa, dove c'è la sagra della Ficattola. E che cos'è sta Ficattola? Allora, intanto è una sagra che ormai ha alcuni decenni, e la Ficattola è una pasta fritta dolce o salata, si può fare in casa, fatta in casa generalmente, con diversi ripieni e varie rivisitazioni. La ricetta infatti varia da una zona all'altra della Toscana, può essere abbinata con salumi e formaggi, carne o ingredienti dolci, a seconda anche un po' di chi la cucina. Questa festa che si svolge a Bientina è un'occasione per scoprire questo piatto semplice a Bientina, forse ho detto Bietina, no, Bientina, ma gustoso, tradizionale, facile da preparare. Oltre ad assaggiare la Ficattola nei numerosi stand, anche primi, carne alla brace, spettacoli musicali, scoprire la storia e le bellezze di questo piccolo paese nel cuore della Toscana. Che bello, suona proprio bene, lasciatemi lì. E per concludere, Battifolle, questo paese che sta in provincia di Arezzo, che celebra la 44esima sagra del Maccherone, signori, altro eventone anche questo qua, ultimo weekend, anche qua vanno avanti da un po', dal 29 maggio, pensate un po', ed è una festa che nasce con l'intento di custodire e tramandare l'antica arte della preparazione casalinga dei maccheroni, che nel dialetto identificano delle squisite tagliatelle all'uovo tradizionalmente esaltate da un ricco ragù di carne. Mi sembra già di essere lì che annego in queste tagliatelle. Il cuore della sagra è il re maccherone, qui l'arte di impastare, spianare la sfoglia sottile e tagliarla rigorosamente a mano non è una pratica preziosa, ma è molto molto di più, trasmessa di generazione in generazione. Ci sono all'opera tutte le sfogline che sono le maestre nella preparazione di questa pasta, vi fanno vedere come si fa con tutti gli ingredienti selezionati. Mi raccomando, il sugo denso e saporito, frutto di una lenta cottura delle carni, come vuole la più autentica contadina tradizione aretina, e poi anche l'anatra in porchetta, i fagioli al forno, insomma tutto il meglio della cucina rurale toscana riproposta per voi nella 44esima edizione della sagra del Maccherone di Battifolle, che si unisce a Bientina, Pisa, sagra della Ficattola, e Brozzi, frazione di Firenze, 50esima sagra del Ranocchio. Ma che bello, mamma mia che fame, quanti sapori anche da queste parti. Lo stomaco è aperto anche per oggi. A tra poco, vado a far merenda.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un super weekend sta per cominciare. Io ho tantissimi eventi da raccontarvi e tra pochissimo comincerò con la mia mega rassegna di tutto il meglio di quello che vi ho raccontato in settimana e che sta per esplodere in questo weekend. Vi ricordo però anche che sabato sera, domani, alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo, quindi grande seratona di musica, di ballo e di festa. E vi ricordo anche di andare sui nostri social network, compresa la nostra pagina YouTube, dove trovate tutti gli spettacoli che abbiamo ripreso in questa stagione alla Peschiera di Valdengo. Quindi se volete una festa che cominci direttamente in casa vostra è sufficiente trovarci anche lì, e anche su Facebook, Instagram, insomma siamo dappertutto, cari prezzemolini. E adesso le notizie, vi aspetto qua tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie e trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarre delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati! Dai, dai, che è venerdì! E tra poco si parte con la rassegna di tutti gli eventi che si scateneranno in questo fine settimana. Noi entriamo nella nostra seconda ora di energia contagiosa. Prima però di ficcarmi negli eventi, voglio portarvi in Australia, perché abbiamo parlato spesso, specie in questi ultimi mesi, dei vari divieti che stanno introducendo le differenti nazioni e differenti stati sui social network. E giusto appunto in Australia è entrato in vigore già da dicembre 2025 il divieto di accesso ai social network per gli under 16, ed è una cosa epocale se ci pensate, è anche molto importante per quel che mi riguarda. E allora stanno uscendo i primi dati, no? I risultati descrivono segnali positivi sia sul piano sociale che su quello relazionale, ma anche alcune criticità legate all'accesso ai social e alle disuguaglianze online. Diciamo che è un esperimento ancora in corso, comunque insomma le impressioni iniziali sono buone, il 59% lo promuove. Il sondaggio l'ha fatto YouGov su un campione di 1070 adulti australiani, di cui il 59% ritiene che il bando stia funzionando. Prima dell'introduzione della

Forma, leggo, il 77% degli intervistati era preoccupati per i rischi online per i minori, con percentuali molto alte per il cyberbullismo, contenuti inappropriati, impatti sulla salute mentale, insomma tutti quei problemi di cui quotidianamente parliamo. I cambiamenti sembrano essere tangibili. Degli intervistati, il 61% dei genitori di under 16 dichiara di aver osservato tra 2 o 4 cambiamenti positivi nel comportamento dei ragazzi. Principalmente il ritorno a forme di socialità più tradizionali, che tradotto vuol dire guardarsi in faccia e parlare, non farlo attraverso uno schermo. Il 43% segnala un aumento delle interazioni dal vivo, quello di cui vi parlavo un secondo fa, mentre il 38% nota una maggiore presenza e attenzione durante le relazioni quotidiane. Allora, sul fatto che i social network ci distraggano dalla realtà, su questo siamo tutti d'accordo. L'esperimento ovviamente è un work in progress che evidenzia anche un'altra cosa, però il fatto che il 63% si fidi del governo, quindi di questa mossa fatta dal governo, mentre solo il 35% esprime fiducia nelle piattaforme digitali, nelle big tech, le quali secondo loro cercano i modi per aggirare un pochettino la cosa. Insomma, lavori in corso, nuove prove si stanno facendo, però sono esperimenti interessanti, perché prima o poi anche in Italia questo discorso verrà regolamentato, perché oggettivamente questi social network stanno rimbecillendo quelli della mia età, i classici millennial e anche quelli prima, e stanno tirando su una generazione completamente fuori dal mondo, isolata nel proprio internet. Quindi insomma, io trovo cose positive tutto sommato, e vediamo come va questo esperimento australiano e vediamo cosa succederà in futuro. Nel futuro prossimo però comincia il weekend e io c'ho un botto di eventi e di feste da raccontarvi. Vi aspetto qua tra pochissimo. Una festa via l'altra, ci facciamo il giro.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati con l'appuntamento di Radio Liscio dedicato al fine settimana. Si sintonizzano con noi anche tutti gli amici su Studio 1 al canale 95 in tutta la Lombardia e anche nelle province di Parma e Piacenza. Per far che? Per raccontarvi tutto il meglio degli eventi che stanno per scatenarsi in questo super weekend qui a Radio Liscio, nella mia Energia Contagiosa. Ogni giorno facciamo un viaggio in giro per l'Italia a caccia di feste, sagre, eventi. È giusto, appunto. Adesso rivediamo tutto quello che vi ho proposto in settimana. E allora, da dove comincia il nostro viaggio? Partiamo dal Veneto. Ce ne andiamo a Teolo, provincia di Padova, dove c'è il San Biagio Music Fest ad attendervi in questo fine settimana. Un evento molto bello, fatto di musica dal vivo, stand gastronomici, giochi per i bimbi, area cocktail. Insomma, il classico evento estivo, no? Dove si sta bene, si passa una bella serata in compagnia, bevendo, facendo quattro chiacchiere, ascoltando della buona musica, così come succede a Sasso di Asiago. Qua siamo in provincia di Vicenza e ce ne andiamo alla festa di Sant'Antonio, una sagra molto sentita in questa frazione che si tiene presso il Palatenda del Parco Calà del Sasso. Anche in questo caso ricco stand gastronomico a vostra disposizione e poi tante bevande fresche, no? L'estate è arrivata e quindi le serate passano così. Cercate tutte le info sulle pagine Facebook per avere anche poi tutto l'elenco dei vari programmi e degli spettacoli musicali che passano tra una serata e l'altra. Molto bene, lasciamo il Veneto e ce ne andiamo in quel di Guardaferrarese, provincia di Ferrara, ovviamente Emilia Romagna, dove c'è la festa della Salama da Tai, che praticamente è la festa del salame, no? Il salame da taglio. Tra l'altro qua ci mettono dentro anche un po' di vino e un po' d'aglietto per dargli un sapore super, arricchendo tutto con un menù super delizioso a vostra disposizione sia questo weekend che il prossimo weekend, perché qua i festeggiamenti vanno avanti, una fetta di salame dietro l'altra. Se invece amate le acciughe, il posto giusto per voi è Dronero. Qua siamo in Piemonte, dove c'è Anciuè, la festa degli acciugai. Una festa molto bella che affonda le sue radici già nell'Ottocento, quando gli acciugai partivano dal Piemonte, andavano in Liguria a prendere le acciughe perché era un periodo di crisi per quel che riguardava i campi, e quindi si inventarono questa nuova attività, mettevano le acciughe sotto sale e poi ritornavano a piedi a riportarle appunto nella zona del Cuneese. Da questa antica tradizione nasce questa festa bellissima, molto molto bella, che si tiene per tutto il fine settimana. È, insomma, un territorio da scoprire, poi tante belle ricette, no, con le acciughe, la bagna cauda e molto molto altro. Segnatevi questo nome, Dronero Piemonte. Bene, veloci veloci ce ne andiamo però a fare un salto anche in Lombardia, che ne dite? Mi sembra una buona idea. In Lombardia c'è la festa del Luartis. Qui siamo a Isola Dovarese, che sta in provincia, aspetta che vado a riaprire i miei file, di Cremona. Ecco qua, una festa molto bella, quella del Luartis. Di cosa si tratta? Dell'asparago, quello bianco, no? Un asparago particolare, selvaggio, che da queste parti viene utilizzato in molti piatti, tra cui zuppe, frittate cremose e molto molto altro. Quindi sagra del Luartis in quel di Isola Dovarese in provincia di Cremona. E chiudiamo questa piccola parentesi iniziale con la Lombardia andandocene in quel di Seveso, provincia di Monza e Brianza, dove vi aspettano con la sagra degli arrosticini abruzzesi e molto molto altro. Arrosticini super protagonisti, ma mica solo loro, vi parlo di Abruzzo, quindi insomma c'è tutto il meglio di quello che hanno da offrire. Se passate appunto dalle parti di Seveso, sicuramente vi aspettano alcune serate molto divertenti. Io ho già la collina in bocca, quindi vi lascio a un po' di musica e torno tra poco con i prossimi eventi, perché signori, il weekend chiama.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Bene, ritrovati a tutti carissimi, continua il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia di tanti eventi e tante feste che saranno protagoniste giusto appunto di questo weekend che sta letteralmente esplodendo. E allora riprendiamo il nostro viaggio da tre eventi, tutti e tre in provincia di Roma. Cominciamo dal primo, Castelnuovo di Porto. Qua si parla ancora di arrosticini, abbiamo lasciato Seveso prima in Monza Brianza un attimo fa per la sagra degli arrosticini ed ecco che anche qua sono grandissimi protagonisti, ovviamente insieme ma tutta un'altra serie di pietanze, vi aspettano con tante paste, tanti piatti, proprio all'insegna della cultura di questo luogo, Castelnuovo di Porto, provincia di Roma, sagra degli arrosticini, ovviamente tutto farcito da musica, festa, divertimento e chi più ne ha più ne metta per tutto il weekend. Da qui ce ne andiamo alla Sagra del Pesce, questa si tiene a Fiumicino, molto bella questa, siamo sulla zona del litorale e qua hanno questa tradizione di questa enorme padella dove fanno questo fritto gigantesco con totani, frutti di mare di ogni genere, calamari eccetera eccetera, anche questo per tutto il weekend, quindi se sentite profumo di pesce da quelle parti sapete di cosa si tratta. Mentre invece se andate in quel di Nemi, sempre provincia di Roma, avete la chicchettina per il dolce perché è la Sagra delle Fragole, 93esima edizione, e quindi tanta frutta fresca ma anche realizzata in tanti modi molto gustosi attraverso dolci, dolcini e dolcetti per celebrare questa fragola che da queste parti è molto tradizionale. Molto bene, pronti partenza via, ce ne torniamo in Emilia Romagna, ce ne andiamo in quel di Piacenza perché c'è una festa molto bella, musicale, divertente, anche questa per tutto il weekend, ed è la festa del rugby. Sapete che dalle parti di Piacenza è molto importante la tradizione e viene celebrata anche questa proprio con una bella festa, un bellissimo evento, tutto quanto dedicato al rugby, alla musica, e vi troverete bene, vi troverete molto bene. E rimaniamo però sempre da quelle parti perché c'è anche la Sagra del Bue, questa si tiene a Camporeno, siamo in provincia di Ferrara. E anche questa ovviamente è una super festa, super deliziosa, dove ovviamente il bue è l'animale simbolo, quindi grigliate, fiorentine, via per tutto il weekend. Qua si va avanti fino al 14 di giugno, quindi questa ve la potete proprio godere alla grandissima. Poi stand gastronomici di ogni tipo, arriva gente da tutte le parti e c'è questo bue che viene servito proprio con le classiche, può essere fatto bollito con la mostarda, il cren, oppure il bue allo spiedo, queste immagini di questo bue meraviglioso che cuoce su questo spiedo. Vabbè, tutto questo vi aspetta a Camporeno, provincia di Ferrara, per la Sagra del Bue. E da qui ce ne andiamo in Lombardia perché andiamo in quel di Mantova, prima a Marmirolo, dove c'è risotti a tutta birra, e questa vabbè parla da sola, no? Una manifestazione che mette insieme tanti risotti che sono tradizionali per questa zona, ma non solo, stinco, pollo, wurster, costine, tutte cose che stanno bene giustamente giusto appunto con la birra, ed ecco risotti a tutta birra. Questo va avanti fino a lunedì, quindi ve lo potete godere con calma se siete da quelle parti. E per concludere questo blocco, ancora una volta in provincia di Mantova, Cappelletta di Borgo Virgilio, dove c'è la festa dal macaroon, e anche qua piatti della tradizione, sapori autentici e soprattutto ci tengono a dirvelo, porzioni che non deludono, musica, festa, divertimento, ricchi premi e cotillon, hai capito? A proposito di musica, vi va di sentirne un po'? Io vi aspetto qua, ho ancora qualche evento per il vostro weekend.

E rieccoci on air, carissimi. Ultimo giro di valzer, ultimi eventi che ci portano proprio in questo fine settimana che ormai è cominciato, ci sta chiamando a sé. E allora, dove ci chiama? Riprendiamo il nostro giro, un giro che riparte dal Piemonte. Cominciamo da quel di Fosseno, che è una frazione di Nebbiuno, provincia di Novara, dove anche qua si celebrano le fragole. Grande prodotto, ovviamente questa è anche una zona di risotti, quindi secondo voi il piatto tipico della festa qual è? Risotto alle fragole, perfetto! Tanta festa, tanti gruppi, si balla, ci si diverte, quindi andatelo a cercare, Sagra delle Fragole. Ma rimaniamo in Piemonte e rimaniamo sempre a parlare di frutta, perché ce ne andiamo a Villardora, provincia di Torino, dove invece ci aspettano con ciliegiamo, come la chiamano loro, anche la ciliegiata, no? Ovviamente una bella festa dedicata a quest'altro frutto molto molto estivo. Mercatini, hobbisti, vi aspettano stand gastronomici e tante cose buone da mangiare, però ovviamente protagonista è la ciliegia, meraviglia delle meraviglie. Bene, torniamo in Lombardia, andiamo a Bulgaro Grasso, provincia di Como, che ha un nome bellissimo, dove c'è questa festa dei cortili. Questa è soltanto per ancora sabato, quindi mi raccomando, è da prendersi al volo. E cosa succede? Che quattro cortili vengono aperti, dentro ci ficcano piccole rievocazioni legate al mondo contadino, cose buone da mangiare vi aspettano per farvi assaggiare tutto quello che hanno preparato per voi. Bulgaro Grasso, provincia di Como. Però attenzione, già che siete in Lombardia, vale la pena di fare un salto anche a Garlasco questo giro, perché c'è la bellissima Risomania, una fantastica disfida che vede quattro paesi, oltre naturalmente a Garlasco, sfidarsi in una bella manifestazione a colpi di risotto. E da queste parti lo sanno fare davvero alla grande. Anche in questo caso, per tutto il weekend, se passate da Garlasco, beh, non vi lasceranno sicuramente a bocca asciutta, questo ve lo posso garantire. E concludiamo, carissimi, con un trittico di eventi che ci porta in Toscana. La prima è la 50esima sagra del ranocchio. Siamo a Brozzi e siamo in questa frazione di Firenze dove il ranocchio è molto molto importante, tanto che ci hanno fatto una festa intorno. Ovviamente c'è di tutto, anche qua stand gastronomici, cose da mangiare di ogni tipo, però ovviamente i ranocchi fritti sono la loro specialità. Vi attendono per tutto il fine settimana anche da queste parti. Mentre dalle parti di Bientina sta in provincia di Pisa, c'è la sagra della ficattola. Anche questa è una cosa veramente super particolare, che praticamente è questo piatto tipico toscano, no? È una pasta fritta che può essere dolce o salata, e dove vai vai ci mettono dentro di tutto, no? Dai salumi ai formaggi, poi da queste parti neanche ve lo dico con quante cose gustose possono farcirla questa benedetta ficattola, insomma, che vi aspetta a Bientina in provincia di Pisa, anche qua per tutto il fine settimana se ve la volete gustare. E ultimo evento, sagra del maccherone, 44esima edizione. Qui siamo a Battifolle, che sta in provincia di Arezzo, quindi la Toscana bene o male l'abbiamo vista quasi tutta. E ovviamente sagra del maccherone, di cosa si parlerà? Ma di pasta, no? Di queste fantastiche tagliatelle fatte come una volta, belle ruvide, che prendono quel gustoso ragù e ti portano a vivere questa esperienza meravigliosa. È tutto fatto a mano, vi aspettano anche le sfogline per raccontarvi come si fa. Signori, questo è il meraviglioso weekend che ci aspetta. Che dite? Ci tuffiamo dentro? Io direi di sì. Dai, un'ultima canzone, un po' di musica e vi aspetto qua per salutarci e darci il buon weekend come si deve.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: E allora carissimi, siamo arrivati al termine anche per questa puntata e per questa settimana insieme. Spero davvero che gli eventi che vi abbiamo proposto abbiano solleticato la vostra voglia di uscire, di mangiare, di bere, di divertirvi e di godervi questo giugno che ormai è esploso. Vi ricordo naturalmente che io vi aspetto sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio tutti i giorni dalla prossima settimana, a partire da lunedì dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Con sempre tanti eventi, tanta festa, tanta voglia di fare, insomma tutta l'energia contagiosa che serve. Uno splendido weekend a tutti voi carissimi, tanti baci, viva Radio Liscio e viva questo grande mondo che ci fa ballare. Ciao cari, buon weekend, alla prossima.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfait di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, per affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che

0: Formula 1 Monte Carlo, Super Ferrari nelle libere, quarto il leader mondiale Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio, scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20.30, incrocio con la Turchia. Basket Milano in finale dei playoff scudetto al Forum, 91-86 contro Brescia, KO 3-1. Stasera avanti 2-1, match point per Venezia contro la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend!
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

E noi non ci fermiamo, voi non vi fermate. Continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra. Siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto

sul palco del Peschiera per voi questa sera all'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Gio Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

0: siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava.
1: Grazie.
0: Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'Aspettami Lì, a tempo di McGinn, naturalmente Paolo Bertoli, i suoi

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Pisa

Assolutamente sì, a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai la prima.

fatto un bel giretto fino alla Francia, ma adesso ritorniamo qui perché è il momento di ballare una mazurka, si intitola Pallina, perché si rimbalza.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
5: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
7: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
8: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono

dolci note sensuali della baciata. Riprenderemo sicuramente dopo questo genere, ma dobbiamo accontentare ancora le richieste dei tanti che ci hanno detto: ma la fate quella canzone? Lassù il cielo è una coperta ricamata. E questi sono proprio i nostri grandi classici.

abbiamo fatto bene a farla, questa. Volete dirvi che vi piaccia, i nostri grandi classici, cantata e suonata da tante orchestre, ma questa sera ci pensiamo noi a farvela.

0: Valentina
1: Tommaso.
0: Grazie, godetemi che vi sia piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album dedicata alle mitiche donne, le donne solitarie.

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare.
2: Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
2: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava la nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio. Qualcuno dice lungo,

0: la parte più tranquilla del brano, questo stornello. La quiete prima della tempesta, provate ad ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo!
1: Ci siamo!
0: Oh, vai! Sentilo!

schiera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi. Allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio. Una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso, lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe.

Quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, La Baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bessami.

0: festa, vai Saul! La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi andando in giro per l'Italia puntualmente su questo brano facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire a seconda di dove siamo a suonare se sono più pazzi gli uomini o le donne. Lo capiremo per alzata di mano, partiamo dagli uomini. Uomini, alzare la mano chi si sente pazzo.
1: Le mani.
0: Uno, due, tre.
1: E le donne?
0: Donne!
1: Eccole! Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse...
0: Le donne sono più pazze.
1: Eh sì.

0: bacio è arrivato. Ed è arrivato anche il momento di scatenarci con gli ultimi successi di Anna Lisa per voi, esibizionista.
1: Forza, tutta la grinta.
0: Vai, pensiera.

di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso.

0: Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica il fronte si porterà rapidamente verso la penisola balcanica, contemporaneamente l'anticiclone sarà in rimonta, favorirà giornate stabili e soleggiate su tutta Italia. Sarà da preventivare soltanto una certa variabilità pomeridiana che si svilupperà in prossimità dei rilievi alpini delle Alpi centro-orientali, dove non mancherà qualche locale rovescio. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
3: Si continua.

0: E arrivano qui i ballerini del gruppo alla festiera. Complimenti, complimenti a tutti i ballerini che li hanno animati. Vai ragazzi, ritorniamo al ballo di coppia con la cumbia Chiquitita.
1: I grandi successi degli ABBA. Questo stupendo intro. Vi vogliamo tutti in

0: Abbiamo abbassato un pochettino, perché appunto ci hanno richiesto di abbassare, abbiamo anche abbassato, giusto Tommaso?
1: Giusto, giusto.
0: Quindi accontentiamo sempre tutti, basta che voi ci dite le cose e noi lo facciamo. Questa bella gente qua, appena arrivata dal Giappone, guarda, dalla crociera, hanno ancora... Facciamo un applauso grande. Piero, Teresa, bentornati, ci siete mancati. Tornati questa mattina e sono già qua a ballare, per il fuso orario, vero? Per la pelle, dicono che per la pelle, eh? Ma facciamo un bel applauso, ditemi, Paolo Berto della sua orchestra, vi piace, sì o no? Di più, sì!
2: Grazie.
0: Di più, Mario! Rufiano? Allora, due parole per questo bellissimo pubblico che noi ce l'abbiamo e siamo veramente contenti di averlo. Paolo?
3: Beh, è la prima volta che sono qua, sono molto emozionato e sono contento che l'orchestra è andata bene e speriamo di vederci presto.
0: Che dite? Sì o no, Clara? Sì o no? Va bene, allora vi congedo ancora con un brano, Tommaso, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, se volete, e poi facciamo un quarto d'ora di pausa, vi va bene?
3: Perfetto.
0: Valentina, che dici?
4: Va bene, però poi vi rivolgiamo qua.
0: Sì, perché la seconda parte vanno giù di brutto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, salutiamo Prima Antenna e Radio Liscio che ci saluta.
4: Ciao.
0: Con questo bel brano, ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie Gio per le belle parole. Allora continuiamo noi con un brano che veramente sta spopolando.

Angelo Famao e i suoi successi. Come detto prima dall'amico Joe, noi ci diamo un po' di pausa, un quarto d'ora circa, ma prima di dirci della pausa vi ricordo che qui al palco abbiamo innanzitutto, potete venire a fare qualche foto con noi, e poi abbiamo tutta la nostra discografia, CD, chiavette USB e tutti i Deplian delle nostre gite e vacanze. Grazie, a dopo.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ci si è messa di mezzo la dea bendata, spietata, con Matteo Arnaldi costretto per un virus a dare forfè nella storica semifinale derby del Roland Garros. Lasciare campo a Flavio Cobolli, che prossimo top 10, domani contenderà lo slam parigino a Sasha Zverev, 3 dell'ATP, vittorioso in 4 set in semifinale contro il bravo ceco Mensik. Il 24enne tennista romano, dei 5 anni più giovane, è in svantaggio 3-1 nei precedenti con il tedesco, con cui però condivide un rapporto anche fuori dal campo.
2: Sicuramente abbiamo un bellissimo rapporto, anzi è la persona più di riferimento tra i grandi, a parte Yannick e Carlos ovviamente, però con lui riesco a parlare sinceramente e mi aiuta molto nei momenti dove sente anche lui che ne ho bisogno, però questo non leva il fatto che adesso saremo avversari e ci daremo battaglia.
1: Voltiamo pagina, meno 5 al via dei mondiali di calcio. Si intensificano le prove generali delle nazionali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori insieme a Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti e la Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto la nazionale azzurra, ai noi ancora fuori dalla rassegna ridata, si prepara alla seconda delle due amichevoli di giugno, domani a Creta contro la Grecia. Dopo l'1-0 in Lussemburgo, griffato dal gol di Pio Esposito, il CT ad interim Silvio Baldini prosegue gli esperimenti con tanti giovani, tra loro il romanista Niccolò Pisilli, che esalta il lavoro del CT.
3: Il mister è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio e penso che se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori, sia calcistici, ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella.
1: Formula 1 domani a Monte Carlo, attesa per le Ferrari, straordinarie nelle libere. Oggi alle 16 le qualifica al comando della classifica piloti l'alfiere della Mercedes Antonelli. Pallavolo, terzo impegno stasera in Nations League in corso in Brasile per l'Italia femminile di Giulio Velasco, reduce dal 3-0 rifilato nella notte italiana all'Olanda. Le azzurre, che alle 20:30 affrontano la Turchia, sono a punteggio pieno nel girone e hanno inanellato la 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Chiudiamo col basket, con Milano già in finale dei playoff scudetto. Stasera match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend!
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: irresistibile.
1: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90. Cos'è successo?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Stati pronti per vivere alla grande una nuova puntata di Nod Italiana, il nostro viaggio musicale con le migliori orchestre, con le canzoni generazionali, con la chitarra in questo 3 giugno. Ieri abbiamo fatto festa, siamo reduci dal ponte che ci fa pensare al ponte di Brooklyn, il ponte dei Cicles. E invece no, e invece era la festa della Repubblica. Oggi ricominciamo carichi, anche se siamo oramai già a metà settimana inoltrata, siamo nel mese di giugno, nuovi appuntamenti, nuovi eventi, tante iniziative, di conseguenza vi aspettiamo per viverle insieme. Ricordiamo il 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica potrete tranquillamente utilizzarla. Qualcuno prova a telefonare, ma uno, non c'è il telefono, due, ci hanno tagliato la linea. Poi abbiamo anche dei messaggi da leggere, ma iniziamo subito il nostro viaggio, non prima di aver salutato il capitano, il Marco Sasso, detto Cinghia, che ci guida in questa giornata. È una giornata più importante perché è dedicata a un mezzo che fa bene alla salute, ma ne parleremo in corso d'opera. Prima carta generazionale, arriva la generazione X con Giuni Russo, una canzone estiva, una canzone fresca, una canzone dissetante, mi verrebbe da aggiungere, limonata cia cia cia. Ce la beviamo o ce la belliamo o ce l'ascoltiamo? Vai Giuni, tutta per te.

Questa canzone è consigliata quando ci sono le giornate calde, come appunto stiamo iniziando a vivere. Anno 1984, canzone che mescola ironicamente leggerezza e malinconia attraverso immagini stravaganti come una gazzosa africana e atmosfere spensierate da ballo latino. Canzone che riprende un pochettino il cia-cia-cia della segretaria, che è un successo degli anni 60, quindi una canzone un po' vintage. E in quell'anno un fatto simpatico, appunto, che fu lanciato il calippo, cioè, o meglio, il gusto più utilizzato era proprio il ghiacciolo, il gelato al limone. C'era il calippo, c'era il ghiacciolo, e quindi in spiaggia c'erano questi giovani che appunto si consumavano di ghiaccioli al limone, e lì è nata proprio forse l'idea di cia cia cia della limonata, appunto perché si vedevano questi ragazzi in spiaggia con i ghiaccioli al limone. A furia di dirlo ci è venuta voglia, ma non ci pensiamo, sorvoliamo e andiamo a salutare Mario Bellovino, che ci ha mandato un messaggio al 331-335-6565. Complimenti per la trasmissione con 1, 2, 3, 4, 4 punti esclamativi, quindi vuol dire che è proprio un complimento carico. Bravo musicista e cantante con 6 punti esclamativi, e qui proprio andiamo alla grande. Grazie Mario. Ricordo anche che Mario Bellovino è un autore di canzoni, ha scritto 2 canzoni sul tema delle donazioni, e verrà a trovarci proprio venerdì allo ZAC di Ivrea, che ci sarà lo spettacolo Advent Tour con la partecipazione di Aido. Verrà a cantarci queste canzoni e siamo felici di averti. Grazie anche che ci segui, che ascolti Radio Liscio, che segui Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, tutte le televisioni sintonizzate con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e anche con appunto le canzoni acustiche. Sarà una giornata, quella di venerdì a Ivrea, dove parleremo di donazione. Ci sarà anche la sfida con la Simo, la musica italiana contro la musica straniera, quindi di conseguenza mi raccomando, venite numerosi e supportate la musica italiana. L'ho detto, non voglio essere di parte. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea Daniele Cordani con un successo dal titolo Lui, ma probabilmente lo canta lei. Dico bene, Marco? Sì, perché forse lo canta Pamela questa canzone, quindi la canta lei, ma il titolo è lui. Vabbè, quando ci incasiniamo fra lui e lei è meglio tacere

Daniele Cordani con lui cantato da lei. Questa è anche bella, eh? Questa è da memorizzare. Teniamo la mente in questo 3 di giugno. Cosa si festeggia quest'oggi? È la giornata mondiale della bicicletta. E salutiamo tutti coloro che stanno pedalando in bicicletta in nostra compagnia, sintonizzati con noi attraverso magari l'applicazione, che è molto comoda. La si può trovare direttamente sul proprio dispositivo mobile. Oggi il Mite in pista per la mobilità sostenibile è appunto giornata mondiale in cui si celebra il simbolo del trasporto sostenibile, un messaggio per promuovere la sostenibilità dei consumi e della produzione con un impatto positivo sul clima. Ovviamente la bicicletta non consuma, consuma solamente sudore per colui che pedala e di conseguenza fa anche bene alla salute, perché aiuta il movimento, e andare in bicicletta fa bene. Poi se cadi dalla bicicletta, Marco, posso dire cosa succede? Se cadi dalla bicicletta ti fanno subito i raggi. A te no, alla bicicletta. Vabbè, era carina questa, ti è piaciuta? Non è piaciuta alla regia. Allora, messaggio da parte di nonno Mimmo, lo salutiamo che è con noi, ti mandiamo un grande saluto, che ci segui sempre da Firenze e ci fa tanto piacere. Poi c'è anche scritto Paolo che è da Genova. C'è una bella canzone di Wilmer, Io ne tu che vedo il mare, e anche Mi innamorerò, due capolavori. Grazie di questa richiesta, magari quando pescheremo prossimamente la canzone con la carta acustica, una dei due ce la suoneremo, anche se ce n'è un'altra pronta. Quando pescheremo la carta, questa ce la canteremo tutti. L'abbiamo chiamata. Non pensavo, abbiamo pescato la carta proprio inerente alla canzone acustica e ci intoniamo un brano tutti insieme. Poi Mi innamorerò ce la canteremo nella prossima carta acustica, e questa l'abbiamo scritta noi, possiamo dirla. Piano piano il carretto passava, quell'uomo

di marzo, anche se siamo a giugno. Canzone di Lucio Battisti che ci riporta indietro al 1972, un grande successo, una di quelle canzoni che quando c'è una chitarra tra le mani la si canta tutti quanti insieme. Altra carta, altra canzone, poi andiamo a spolverare un po' di appuntamenti della settimana. Generazione silenziosa, Fred Buscaglione. Se avete il gettone a portata di mano, è il momento di usarlo, perché arriva la canzone dal titolo Jukebox, e il jukebox suonava solamente con la moneta. Vai Fred!

bambola d'amore, ma prima abbiamo ascoltato la canzone Jukebox di Fred Buscaglione, che ci riporta al 1958, in un momento del dopoguerra, in un'Italia che era fatta di lavoro duro e pochi svaghi. La macchina dei dischi, ovvero il jukebox, rappresentava la possibilità di ottenere gioia e felicità con un solo gettone, diffondendo un po' il mito del sogno americano. Quella era un po' la fase in cui c'era la musica che si prendeva delle canzoni che arrivavano dall'America, si traducevano i testi in italiano, c'era quindi questo sogno di svolta, e soprattutto le canzoni avevano un valore perché si metteva la monetina per poterle ascoltare. Di conseguenza, per un certo periodo la musica aveva appunto valore perché ci si spendeva delle monetine dietro. Quindi quando noi spendiamo una cosa gli diamo valore, quando diventa gratuita, forse un po' come oggi che l'abbiamo a portata di mano, abbiamo un abuso completo di musica, la possiamo fare con qualsiasi cosa. Questa è una fase un po' in cui uno perde leggermente quello che è il valore, anche se siamo convinti che bisogna ritornare a dar valore alle cose, perché nella musica da ballo soprattutto abbiamo i nostri valori, che sono le tradizioni. E poi ci ringraziano anche che siamo tornati in diretta. Ebbene sì, ieri abbiamo fatto festa, ci mandano un abbraccio con lo smile, l'applauso e anche il cuore che pulsa. Grazie del messaggio, che però non vi siete firmati, ricordando sempre di mandare magari il vostro nome e anche magari il paese da dove ci seguite, perché almeno così riusciamo a essere più precisi nella lettura. È una sorta di GPS. Altri appuntamenti: abbiamo accennato sabato sera ci sarà la Peschiera al Maurizio Medeo con tutta l'orchestra, quindi mi raccomando andate e partecipate numerosi. E poi il 6, alla domenica, al sabato, sempre al sabato perché il 6 cade di sabato, ci sarà la partita delle leggende al Philadelphia di Torino per dare un supporto al realizzo del Museo del Toro proprio al Philadelphia. Ci sarà le leggende, il Grande Torino contro la squadra degli artisti. Scenderemo in campo e ne prenderemo di quelle tante tante tante, perché volesse comunque unirsi, sia che sia tifoso del Toro sia che sia tifoso della storicità del Torino. Appunto questo 6 di giugno saremo tutti quanti in campo dalle 19 in avanti fino a notte fonda, e faremo il due tempi più supplementare, più calci di rigore, nella speranza di vincere, ma sarà ovviamente molto dura. Altra canzone, Generazione Millennials, tutti a bordo, 50 special, linea Cesare Cremonini con tutti Luna Pop. Prego regia.

Frenate, patente, libretto, perché appunto la special ci va il libretto per circolare. E siamo giunti al momento in cui viene a bussarci in questo preciso istante l'archeologia del liscio con dei video che sono davvero delle reliquie. Quest'oggi Sandrino Piva con una di quelle canzoni che ancora oggi tante orchestre la eseguono, e quando viene eseguita tutti la ballano e tutti la cantano. Qualsiasi tipo di età, questa canzone viene naturale intonare soprattutto il ritornello, e poi è anche un motivo per fare un brindisi. Vino amaro, Sandrino Piva all'archeologia del liscio.

Grazie a Sandrino Piva con questo brano, davvero una bellissima canzone, una bella esecuzione e anche un video molto suggestivo con tutte le chitarre, tutti che cantano, davvero un bel momento. Altro appuntamento importante, imperdibile per il mese di giugno alla Peschiera di Valdengo, domenica 14 arriva il pranzo cantato con la partecipazione di Paolo Tarantino. Ci sarà il menù della tradizione, non vorremmo sbilanciarci, ma potrebbe essere la panissa, che è buonissima. Il nostro cinghia ha già la bava alla bocca, potrebbe essere quello, perché è un piatto tipico. E poi ci sarà da ballare con gli anni d'oro, ci sarà davvero un grande pomeriggio da vivere insieme, e ci sono delle situazioni davvero imperdibili. Mi raccomando, prenotate, affrettatevi, perché ovviamente prima si mangia e poi si balla. Smaltiremo quello che viene assimilato nel corso appunto del pranzo, e poi ci sarà Paolo Tarantino, ci divertiremo un sacco. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora avevamo promesso a Paolo da Genova una canzone, o io ne tocco il mare o m'innamorerò. Partiamo da m'innamorerò.

Mi innamorerò, canzone che partecipò al Microfono d'Oro nel 2009, ma forse è proprio entrato dentro il pretro, eh? Si sente che ho fatto centro. Bellissima, ma in diretta queste cose capitano e non sarà la prima volta. Gli amici a casa stanno ridendo perché ovviamente in TV si vede, e gli amici in radio immagineranno che è caduto il plettro all'interno della chitarra. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers. Quando vedrai la mia ragazza, Jan Pitney, si dice così l'inglese, lo spelling. C'è la regia che fa così: Jan, salvaci tu, quando vedrai la mia ragazza. Io nel frattempo cerco il plettro. Ruotiamo la chitarra, la sbalottiamo un pochettino e il plettro per magia dovrebbe uscire. Dai, non farci far figure, dai.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Dopo una canzone, o meglio due, il pletro è uscito. Lo facciamo vedere agli amici a casa. Abbiamo sudato una giornata proprio di quelle da sudare. Non avremmo finito la trasmissione se non fosse uscito il pletro dalla chitarra. Questa era la promessa. Il nostro Marco Sasso mi ha spiegato una tecnica, un metodo per farlo uscire. E alla terza ce l'abbiamo fatta. Quindi ci siamo salvati. Mentre prima abbiamo ascoltato Quando vedrai la mia ragazza, era il 64. C'è stato un aneddoto simpatico, perché i tempi c'erano i vigili nelle strade che dirigevano un pochettino la circolazione, e proprio durante l'Epifania c'era un'usanza di regalare un qualcosa, e si regalavano dei panettoni, perché appunto c'erano gli ultimi panettoni che non si erano mangiati a Natale, venivano dati a loro. E ci fu un vigile in piazza del Duomo Milano che venne letteralmente sommerso da montagne di panettoni, fiaschi di vino e scatole di cioccolatini, costringendo i colleghi a intervenire con un furgoncino per liberarlo e permettergli di continuare a fare i segnali stradali. Ci immaginiamo questa immagine, davvero molto suggestiva, molto bella, perché una volta appunto non c'erano i semafori, c'erano appunto gli ausiliari che dovevano un po' dirigere, ed è stato un bel momento secondo me per coloro che l'hanno vissuto, e soprattutto le generazioni baby boomers, ma anche forse la generazione silenziosa ha vissuto questo momento d'Italia. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione X, Vasco Rossi con Non l'hai mica capito, reduci da un grande successo, da un inizio di tour, da uno spettacolo che ha fatto allo stadio davvero in tantissimi. Non l'hai mica capito è il titolo della canzone, non l'abbiamo capito, no, forse aiutaci tu. Già.

tempo in questa diretta, ma torneremo nuovamente domani e sarà il 4 di giugno per rivivere nuovamente insieme una nuova puntata di Melodia Italiana. Grazie a tutti che siete stati con noi, è stato davvero bellissimo come sempre. Ci salutiamo con l'ultima carta generazionale che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ringraziando il nostro Marco Sasso. Una buona continuazione, rimanete sintonizzati con noi e ci salutiamo con Fabio Cozzani. Calimera, Calispera o Calispera, Calimera, questo è il dilemma, il titolo è curioso, simpatico, sarà una cumbia, un merito, un cha cha cha, un merengue. Calimera.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: E bimba, se vuoi ballare, e bimba, se vuoi sognare, bimba, se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: E adesso

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica il fronte si porterà rapidamente verso la penisola balcanica. Contemporaneamente l'anticiclone sarà in rimonta, favorirà giornate stabili e soleggiate su tutta Italia. Sarà da preventivare soltanto una certa variabilità pomeridiana che si svilupperà in prossimità dei rilievi alpini delle Alpi centro-orientali, dove non mancherà qualche locale rovescio. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: bella gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai, che ci sono questi nuovi successi, la Begin, senti un po',
1: Maurizio Medeo.

Arrivo qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato. Bisognava andare alla peschiera. Guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei... Insomma, sono un pochino datati, ma mi sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra Niurka, così, chissà che si muova l'umore.

0: grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato Ramazzotti, che non è quello dell'amaro, è Eros.
1: Non chiedi libertà,
0: l'angelo disteso al sole.
1: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Leoni, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti? Via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Oh là là. C'è stato un boato, non so se sono le mie fans club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si balla al Fox, dai mo, via. Forza, meschiera.

0: Zacate.
1: Y vuelve la grande orquesta di Maurizio Meteo.
0: Anche l'applauso per chi suona, pronti, via! Oh là là, che grandi ballerini, siamo i primi dell'anno.

per chi suona, eh? Pronti? Via! Ma che ballerini questa sera, ragazzi, una canoneda, eh? Complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai mo.

grazie. Grazie di vero cuore, vi portiamo al mare. Intanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, i CD, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera, ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joe e da Cici.

le nuove canzoni. Grazie. Grazie. Prima del tango fatemi cantare questa, perché ho rivisto degli amici che da un po' che non vedevo, e questa per me è una cosa meravigliosa. 24 anni fa incominciavo a fare questo mestiere per scherzo, e la prima canzone che cantai in pubblico fu proprio quella che adesso vi canto, e con grande emozione, perché questa sera siamo veramente in tanti e non ci aspettavamo questa bella accoglienza. Mauro, me la introduce lei dolcemente? Senti, Mauro. Che musichetta, eh?

0: Arrosto? Arrivo. Il cotechino, l'arrosto e il cotechino.
1: Qui ragazzi ci vuole il gran finale, quindi mi raccomando, vogliamo il vostro aiuto, eh.
2: C'è sempre fretta questi qua, cosa devo fare? Lo so.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
3: Santa Monica per gli appassionati del

Una volta c'era la gara il caschetto a rasento, eh? Adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, la sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Bravo Elvis, in grande forma. L'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer, valzer

0: questo cantante si chiama Maurizio Meteo.
1: Amola, che facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andar via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci, a tutto lo staff della peschiera, i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico. Se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? È quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh.

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax, pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione di questa. C'è, beh, la Rosa, chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi
1: suocera. Quest'oggi suocera.
0: Tua suocera?
1: Mia suocera, la
0: Rosa. È vero, hai ragione. Beh, vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri.

0: bravi, bravi voi.
1: Brava Gnorchetta, in grande forma, in grande forma, guarda, anche ti si è appannato l'occhiale.
0: Grazie
2: l'occhialo,
0: mille.
2: L'occhialo, ti sei spannato
1: bravissima,
2: l'occhialo.
1: Bravissima.
0: Grazie.
1: E la Rosa, ma guarda.
0: Rosa!
1: Ciao
2: hai
1: Rosa.
2: Visto? È mia suocera.
1: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera, dopo che c'è la televisione, non dico niente. Baciata!

in forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. E prima di tutto ciò volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio, quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio, penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio, tutti al bar, adesso intanto in pista, ogni tanto al bar, ecco, mi raccomando, toda para, toda!

0: che energia che c'è questa sera. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ah,
0: ballo
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica. No, ma sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cico Cico, ma anche di Spirù. Di Spirù. Fa così, senti, senti come fa, eh? Si chiama Estiva.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
3: La Rossa, omaggiando il maestro Passarini, dammo che si gira. Ale.

Sentili là, grande orgoglio ricevere questi applausi. Le nostre belle canzoni dai nostri CD che trovate qui alla destra del palco, le nostre chiavette, Mama Music, Maurizio Medeo, Matteo Pensi, Federica Cocco, insomma tanti amici di una grande scuderia, anche Alex Belli, che questa, dico Alex Biondi, ma che Alex Belli c'entra niente, ieri era 50 anni fa l'orchestra, adesso invece si è rinnovata Alex Biondi perché è molto più giovane di quello di una volta. Schiavo d'amore, sono nel

0: Grazie di vero cuore, non posso far mancare questa canzone ad una coppia innamorata, non vogliono essere menzionati, però la dedica arriva a questa coppia di grandi amici. La canzone fa più o meno così, guarda se te la ricordi.
1: Chiudo gli occhi e penso a lei, il

0: Grazie, grazie ragazzi per questa meravigliosa serata. Oh, eravamo un pochino cioccati, signore, tra le prostate infiammate. Siamo ancora in diretta? Porca. Le peso d'essere il grande fratello qui, ragazzi. Ma qui ci si diverte di più, eh? Ci si diverte di più. È veramente una bella serata questa sera. Siamo veramente un po' presi da tante serate, ma abbiamo veramente un'emozione meravigliosa. Vi dico ancora grazie da parte mia, ma lo dico e condivido questa gioia con tutti i miei ragazzi, perché non ci aspettavamo un'accoglienza come quella di questa sera. Saremo debitori a vita con tutti voi. Grazie mille, eh?
1: Maurizio mi deve tutta la sua orchestra!
0: Grazie a tutta la direzione, grazie a tutti. Adesso io mi riposo un attimo perché i miei 25.000 euro li ho già presi. Sì, tiriamo via qualche zero, anche qualche 5, delle volte anche il 2.
2: 5 euro.
0: Mi prendi una fisarmonica che mi riposo un pochino, abbiamo ancora un quarto d'ora per quanto riguarda la diretta televisiva e poi dopo vi dico delle robacce sporche che ci divertiamo. Come si smorza la telecamera, vedrai cosa ne salta fuori. Maestro, un bel tango per favore al mio amico Luciano che voleva fare il caschè con la sua rospa, la chiamo così in intimità, eh? È la sua donna, è la sua donna. Adios, eccolo il tango.

ho visto degli uomini qui che con degli sguardi languidi, eh? Avete da farvi perdonare qualcosa? Lo so, vedete. Poi adesso con i tempi che corrono adesso, noi uomini andiamo da far perdonare tante robe. Vabbè, insomma, siamo ma che serata, ma siamo ancora in diretta. Sì, sì. Ma che serata, dice il mio amico Sal Da Vinci. Eravamo a Canale 5 assieme. Cantavamo questo bel motivo che faceva e fa ancora così. Senti un po' se ti piace.

0: applauso se è quello bello,
1: Oilala,
0: come fare a non ringraziare questo bel pubblico? Ragazzi, qui ci abbiamo praticamente un assegno in bianco vicino a me. Signori, un bel touch, un grande applauso al nostro Joe Fantini Zagate.

0: È bravo lui, eh? Maurizio, guarda che la Rosa fa gli anni, fagli gli auguri subito.
1: Rispetta
0: subito,
1: che ce l'ha una subito. Rosa, tanti auguri.
0: Beh, subito.
1: Oh, ci so, hanno compiuto gli anni in 200. Vuoi che sia arrivata una bottiglia di acqua calda? Un pasticcino, una bottiglia, una caramella ciucciata, niente. Le rivelle. Allora, aspetta, scusami. Lei chi è?
0: Sì, ma non gliel'hai fatti. Non gliel'hai fatti.
1: No, no, pensare che dovessi dire una... Pensavo che fosse un altro compleanno. Birichina, allora, abbiamo birichina. Anche l'amica Venera, che oggi.

0: Grazie mille.
1: Gentile. Vai pure, vai pure.
0: No, li tengo io? Li tengo io, davvero?
2: Solo uno, penso, no?
0: Li ho detti tutti i compleanni? Ma
1: tutti questi compleanni?
0: Cosa manca?
1: Il suo, la Befana, la Befana.
0: Non ne ho più qua, c'ho questi qui. Dimmi il nome. Dimmi il nome. L'ho appena detto.
1: Rosa Venera.
0: Venera. L'ho appena detto. Venera. Tanti... Ho detto Venera. Ho sbagliato l'accento. Da Venera a Venera, insomma, lì, non mi hanno detto Giuliana.
1: Guarda là che c'è Prima Antenna che ti saluta. Medeo, guarda là. Aspettate. Radio Liscio, Prima Antenna, tutte le televisioni, salutale.
0: Allora, dobbiamo fare, visto che ci stanno salutando.
1: Là, fai così.
0: Un grande applauso, un grande touche alla regia, ai cameraman, a tutto lo staff di questa grande televisione e di questa grande radio. Lunga vita a Radio Liscio, Prima Antenna. Grazie per questa bella diretta. L'applauso, quello che state facendo è da casa di riposo. Via! Eccolo là.
1: Peschiera,
0: quello bello,
1: No, Peschiera, facciamo sentire a Medeo chi siamo noi. Dai, applauso.
0: Questo è quello che piace anche a me.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.